0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, Alda Lodo, Jamie, Terran Wayne. Minar Wayne, allum, on Bay Breakfast.
2: Ecco, buongiorno.
1: E che fiamo sapeva qua, palessa all'erba, velodo, non spero la stessa che com il bedo tal giornata e tai buff nof stagima. Con la schermo da Shane Duardin.
3: See Omid Jalili, live in Malta. With 897 Bay.
2: Eżatt, għandna par biljetti x'intukom għal dan il-weekend sew għadhom ma' gold tickets ukoll. Se jnikom ġbatulna voice message tajtu kemm jista' jkun Omid Jalili.
1: Ekku, kien hemm ħafna li batulna. Bonġu kbira, pereżempju lil Becky li batitilna hekk. Bonġu kbira, proset kbira.
2: Sawara xie battalja.
1: Proset Becky, terbaħ dawk il-par biljett inħoss li ħaqqa. Proset kbira.
2: Proset Becky.
1: Dejjem tiegħek Becky għal dal-waqt.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the week with